0: Che sorrende palestra, mezzo non ricerca.
1: Che sorrende che fa sotto la neve.
0: Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo.
2: Un freddo cane.
1: Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudore della fronte.
0: Pugliazzate le dita, ma se ancora le tenessi mollate tu in

0: alla ne vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promise dal mantello.
0: Che fai?
1: Sei pazzo.

0: ho pagato il trimestre. Al quartiere latin ci attendemmovi.
1: Però chi spende?
0: Dividiamo il bottino.
1: Dividiamo.
2: Là ci son bel cosce scese dal cielo,
3: perché si ricompata la decenza.
2: Or sarà via il pelo.
4: Sparrò la conoscenza la prima volta, un partito sore. E dopo mi avrete con un'altra già d'un rasoio. Andiamo!
5: Andiamo!
6: Andiamo!
5: Andiamo!
6: Andiamo!